0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Emma e Fabri Fibra. Antidroga. Tu sei

0: it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I feel way too fabulous.
1: La radio che senti.
2: La radio che senti.
1: Radio San Marino.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Gabri Ponte e Jovanotti. DNA.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Emma e Fabri Fibra. Antidroga. Tu sei

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio San Marino.
2: Power Play.
1: Yesterday.
2: Yesterday.
1: 2018.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Gabri Ponte e Jovanotti. DNA.

0: San Marino Power Play.
1: Buongiorno, sono le 6. Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Sull'Emilia Romagna poche novità, l'inizio della nuova settimana sarà improntato a stabilità e al caldo ad oltranza, quindi saranno giornate molto calde, caldo sempre più intenso, punte e picchi oltre i 36 gradi. Sulle pianure interne lontane dal mare, probabile qualche rovescio atteso temporale da venerdì 10, ma per queste giornate, come detto, si dovrà avere a che fare con caldo intenso, soprattutto con l'afa in aumento durante le ore notturne. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
4: Salida del vuelo con destino alla Celestia.

0: me río, porque si no me muero.
1: Todo llegará.
2: Finestrino giù. Aria calda.
3: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
2: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
3: E inizia a seguire il ritmo.
2: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
3: Radio San Marino. Senti che estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
2: 1, 2, 3, 4.

pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuse.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
2: Everybody get up.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Con

Oh, vi giuro ragazzi che non l'abbiamo fatto apposta. Prima c'era Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, insomma adesso rientriamo qui insieme in diretta su Radio San Marino con Madame e la sua aranciata. D'altronde estate sono insomma comunque quelle bibite che si usa consumare soprattutto nel periodo estivo. Invece adesso vi porto una notizia che arriva dal mondo del design e che mi ha incuriosita parecchio. Oggi lo ricordiamo, la parola chiave è proprio la curiosità, l'abbiamo presa così come il nostro come la nostra bussola. Negli ultimi anni a quanto pare sempre più alberghi stanno creando delle biblioteche degli oggetti, quindi non si tratta di libri ma proprio cose da prendere in prestito durante il soggiorno, che ne so, macchine fotografiche analogiche, giochi da tavoli, binocoli, chitarre, addirittura telescopi. L'idea che c'è dietro è veramente molto semplice, cioè invece di comprare un'esperienza puoi prenderla in prestito per qualche ora, e questa cosa mi è piaciuta tantissimo, motivo per cui condivido, perché in qualche modo ci ricorda che non tutto deve essere nostro per essere vissuto, no? Una bicicletta presa per un pomeriggio, un libro trovato in un hotel, una macchina fotografica usata solo durante una vacanza. Forse diciamo che alcune delle esperienze più belle sono proprio quelle che sappiamo già di dover restituire, ed è curioso perché durano poco, spesso però ce le ricordiamo molto di più di tante altre cose magari fatte con in maniera un po' più complicata, in maniera un po' più impegnativa. Dai, vabbè, così era una riflessione che volevo condividere. Intanto Sienna Spyro.

po' raccontandoci qualche storia. Allora, in questi giorni si sta parlando moltissimo in diversi quotidiani del ritorno delle mappe illustrate nelle città d'arte. Non sto parlando di quelle sul telefono, ma proprio di quelle disegnate a mano, no? Piene di dettagli, consigli, botteghe, scorci nascosti, e quindi sempre più turisti le scelgono perché diciamo permettono di perdersi con piacere invece di seguire il navigatore metro dopo metro. E mi ha fatto pensare ad una frase bellissima che dice: non tutti quelli che si perdono hanno sbagliato strada. E allora forse ogni tanto abbiamo bisogno di toglierci questi auricolari, mettere via il telefono, concederci anche il lusso di non sapere esattamente dove stiamo andando, perché è proprio lì che spesso arrivano poi quelli che vengono considerati gli incontri più belli, ma anche forse anche quelli più significativi. E quindi oggi, dai, in questa giornata, in questo lunedì, provate a fare questo esperimento, poi mi fate sapere com'è andata.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: fantasia.
1: L'ultima canzone è il titolo della nostra new play della settimana, Giuli Biagio Antonacci, e siamo arrivati anche in fondo a questa mattina. E sapete qual è la cosa che mi piace di più della radio? Che ogni giorno poi ricominciamo da zero, le canzoni cambiano, le notizie cambiano, le persone che salgono in macchina, accendono la radio cambiano, eppure ogni mattina ci ritroviamo qui, ed è una cosa che in realtà non smette mai di sorprendermi, di piacermi. Quindi grazie per aver condiviso con noi un pezzo della vostra giornata, per essere entrati anche oggi nella tribù del bicchiere mezzo pieno. Noi ci ritroviamo domani mattina sempre alle 10, sempre qui su Radio San Marino. Io sono Katia De Monte, vi auguro un buon pranzo, un buon pomeriggio e soprattutto una giornata piena di tutte quelle piccole scoperte che non avevate programmato. Ciao a tutti.

0: tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go.
3: Sara Toscano in concerto a San Marino Outlet. Una delle voci più amate del pop italiano inaugura i Summer Vibes 2026. Il primo di 6 concerti che dal 10 luglio al 14 agosto vedranno protagonisti grandi artisti della musica italiana. Segui i canali social di San Marino Outlet per ottenere il tuo biglietto gratuito e scoprire tutti gli artisti in programma. Posti limitati. Venerdì 10 luglio. San Marino Outlet. A soli 15 minuti da Rimini.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Grandi occasioni da Chateau Dax San Marino. Fino al 31 agosto, liquidazione totale per cambio sede, con sconti fino al 50% su una vasta selezione di divani, letti, complementi d'arredo e molto altro. È il momento giusto per rinnovare la tua casa con la qualità e lo stile Chateau Dax, a prezzi imbattibili. E in più, trasporto e montaggio sono gratuiti. Ti aspettiamo da Chateau Dax San Marino fino al 31 agosto. Affrettati!
6: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
7: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
6: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
7: E sai perché?
6: Perché siamo da più me.
8: Dal 22 giugno al 12 luglio, il Boa Doccia Gel 220 ml a soli 2,89 euro.
9: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Black Jack. Black Jack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Black Jack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Black Jack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
10: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 29 luglio da Free Shop acquista 3 prodotti. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice a vapore 9 kg LG del valore di 399 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
3: Estate 2002.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: sulla radio che senti, le ore 13, spazio al meteo.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Sull'Emilia Romagna poche novità, l'inizio della nuova settimana sarà improntato alla stabilità e al caldo ad oltranza, quindi saranno giornate molto calde, caldo sempre più intenso, punte, picchi oltre i 36 gradi. Sulle pianure interne lontane dal mare, probabile qualche rovescio atteso temporale da venerdì 10, ma per queste giornate, come detto, si dovrà avere a che fare con caldo intenso, soprattutto con l'afa in aumento durante le ore notturne. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
0: Ma buongiorno a tutti, buon lunedì, buon inizio settimana da Irole Radio San Marino. Partiamo dalla situazione globale concentrata su questo vertice NATO ad Ankara. L'Europa prova a ragionare sempre di più sulla propria difesa, rapporto con gli States, sullo sfondo appunto scenari di guerra, tentativi di

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

parte. Che titolo di gruppo originale, un gruppo italiano nato a Firenze nell'89 e la voce è quella storica di Simona Bencini. Per quanto riguarda invece il dirottarsi a Cuba, la prendiamo leggera, ma in questo momento è davvero in una fase complicata al paese. Meglio evitare. Rimanendo sulle cantanti al femminile, parlavamo di Aurora Ramazzotti, che ha scelto un modo molto personale ma anche originale per festeggiare il matrimonio con Goffredo Cerza. Ha pubblicato il suo primo EP, Un giorno di festa. Tra l'altro, comunque, Aurora Ramazzotti rimane la figlia del King Ramazzotti, quindi non da sottovalutare, e non un debutto musicale costruito a tavolino, cioè un regalo d'amore nato da appunti, paure, quotidianità e quasi 10 anni di vita insieme. Dentro c'è anche l'infinito, la cover del classico di Raff, colonna sonora della loro relazione. Quindi abbiamo detto un EP intimo prodotto da Michele Canova, tra l'altro un grande producer della Milano Bene, e Pietro Fitchner. La copertina invece di questo EP, che è molto bella e graziosa, è fatta da Tommaso Flores, che lui arriva da Rimini e lo abbracciamo fortissimo. In questo momento è su a Milano per tanti lavori, tra cui anche questo. Bella per il nostro Tommaso Flores, che ha firmato la copertina dell'EP Un giorno di festa di Aurora Ramazzotti. E per questo 2026 invece la hit indiscussa, ma anche perché no, della Riviera Adriatica, la si sente molto nei club, nei posti dove si fa festa, Another 54 Ultra, questa Talk to You, che sta andando fortissimo. Ce la godiamo qua sulla radio che senti, intanto che raccolgo i messaggi al 335 104 1027.

Zucchero con Puro Amore, era il 1998 sulla radio che senti, c'è il vostro Iro a tenervi compagnia. Abbiamo parlato di Tommaso Flores, che è riminese, ha fatto la copertina dell'EP di Aurora Ramazzotti. Rimaniamo in tema, insomma, talenti o personaggi pubblici delle nostre zone, perché c'è una buona notizia per chi ama la musica raccontata con leggerezza, competenza e un po' di poesia. Via dei Matti numero 0 tornerà nel 2027 sulla Rai. Nelle ultime settimane si era creata una certa polemica intorno al programma di Stefano Bollani e Valentina Cenni, lei che arriva da Riccione. Prima l'annuncio della pausa, poi voci di chiusura, molti spettatori dispiaciuti all'idea di perdere uno spazio così particolare dedicato alla musica, agli incontri, alla divulgazione. Adesso però Rai Cultura ha confermato il ritorno del programma e è stato spiegato dal direttore dell'emittente che si era lavorato anche per altre ipotesi, una possibile prima serata, ma alla fine si è scelto di riportare Via dei Matti numero 0 nella sua forma più riconoscibile, quella che il pubblico ha imparato ad amare. Quindi anche Bollani e Valentina Cenni hanno ringraziato spettatori per l'affetto e parlano di questo abbraccio di un pubblico che li segue da 5 anni. Tornerà Via dei Matti, riaprirà le porte nel 2027. Ne approfittiamo per salutare naturalmente Stefano Bollani e anche la nostra carissima amica, anche vicina di casa, Valentina Cenni. Ora Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Finestrino giù, aria calda.
2: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
1: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
2: E inizia a seguire il ritmo.
1: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
2: Radio San Marino, senti che estate.

I Wanna Be Billionaire, Travis McCoy, Bruno Mars, la dedichiamo al nostro amico ultimo. Per quanto riguarda invece i prossimi grandi concerti in Italia, sta per arrivare proprio lui, il featuring di questa canzone, Bruno Mars a San Siro, con due date, martedì 14 luglio e mercoledì 15. Non vorrei fossero entrambe sold out, forse qualche posticino per mercoledì 15, e ci sarà il suo Romantic Tour. Tra l'altro ci saranno dei supporti nelle sue date. Anderson .Paak, che è un artista che stramega consigliamo, lo potete sentire spesso e volentieri anche su Republic, il fuori format della domenica, verrà in veste di DJ Pee-wee insieme a Victoria Monet. E potete andare a cercare anche sulle pagine Instagram, capirete il fenomeno di Anderson .Paak e soprattutto di DJ Pee-wee. Quindi livello altissimo per queste due date di luglio, 14 e 15. Anderson .Paak, uno dei più grossi di sempre qua nel bel paese. Ora continua la musica con un titolo che calza a pennello con questo annuncio. Bob Sinclair, Chiesa, I Can't Wait.

Sinclair. I Can't Wait e ora la New Play. A proposito di ragazzi che fanno gli stadi, anche Joelier ha avuto 3 date allo stadio Diego Armando Maradona e c'è una cosa epica, cioè ha già annunciato 6 date per l'anno prossimo, per il 2027, e sono già tutte 6 le date sold out. Allora ragazzi, c'è qual quadra che non cosa. Comunque bella per Joelier, ci ascoltiamo un estratto dal suo ultimo album Tutto è Possibile. Dentro ci sono dei featuring spaventosi, dal compianto Pino Daniele al supremo 50 Cent, di cui oggi è il suo compleanno. Un'ora Joelier. Ascolti i successi.

0: caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Bentornati nella rubrica dei consumi della radio che senti, dove da Titan Coop trovi tanti prodotti scontati con le tessere del risparmio, dai maggior valore alla tua spesa, più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti fino al 15 luglio, pollo busto grill Coop da polli allevati senza uso di antibiotici 3,90 euro al chilo. Per i clienti Fidelity Più, prenota i tuoi libri di testo al punto d'ascolto di Valdragone oppure su titancoop.deliverybooks.it. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino. Ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smart e se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura, sempre, a dogana, anche la domenica. Tre brani non stop con la nostra Summer Compilation, i Pinguini Tattici Nucleari. L'Eclai, si parte con Neia, a pra pochissimo.

0: di Radio San Marino.
1: Rimaniamo in tema pezzi che si muovono a ritmo, perché sabato 11 luglio torna uno degli appuntamenti più attesi dell'estate sammarinese, Symbol Remember, serata dedicata allo storico Symbol Club di Domagnano, un locale nato nell'88, rimasto nel cuore di tantissime persone fino alla chiusura nel 2005. Sesta edizione del Remember, la famiglia Ercolani insieme ai DJ, ai PR di quel periodo ricreeranno l'atmosfera che ha reso Symbol un club iconico per la Repubblica di San Marino. Una notte in stile anni 90 per rivivere quel sound delle tre sale del locale, musica, ricordi, voglia di ritrovarsi, e c'è anche un aspetto solidale, ovvero parte dell'incasso sarà devoluto a Cittadinanza Onlus, associazione che sostiene progetti per persone con problemi di salute mentale e bambini con disabilità nei paesi a basso medio reddito. Cena su prenotazione, ingresso dopo cena dalle 22:30 senza prenotazione, la funivia tra l'altro sala prolungata fino alle 2 di notte. Symbol Remember, sabato 11 luglio, un pezzo di storia musicale di questo paese.

0: dalle novità alla nostra collection, il solito salto indietro nel tempo. Andiamo alla fine degli anni 90 con Elisa, la sua Labyrinth. Sappiamo delle sue skills sia da produttrice che da songwriter in italiano e in inglese. Questo era il 1997, l'album era Pipes and Flowers e si presentava al pubblico così Elisa, Labyrinth.
1: Rivivi insieme a noi le canzoni.

Elisa con Labyrinth, il 1997, ci salutano Gaia e Laria, il nostro Mordan Giore da San Marino, sempre connessi, ci scrivono. Ora invece torniamo al presente con Olivia Rodrigo, la sua nuovissima Drop Dead, sta per arrivare alla nostra redazione con le news dopo questa canzone, rimanete lì.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
15: Su Radio Che Senti stanno per scattare le ore 15, spazio alla redazione.
16: Radio Radio San Marino. Le notizie.
17: Buon pomeriggio da Michele Giardi. Il ritorno del treno bianco-azzurro accende lo scontro politico a San Marino. Repubblica Futura e Rete contestano omologazione, costi e utilità del progetto, chiedendo maggiore trasparenza e priorità diverse per gli investimenti pubblici. RF in particolare solleva dubbi sulla possibilità di trasportare passeggeri, mentre Rete definisce il prolungamento della linea un'opera priva di strategia. L'associazione Treno Bianco-Azzurro replica rivendicando il valore storico e culturale dell'iniziativa e i risultati ottenuti con migliaia di visitatori. Anche governo e segreteria di Stato difendono il progetto parlando di investimento sulla memoria e sull'attrattività turistica del paese. L'esecutivo assicura che il convoglio è in regola con le certificazioni previste e precisa che l'investimento complessivo è di circa 500.000 euro. E parlando di turismo, giugno si chiude in linea con il 2025 a San Marino e in Riviera, con prospettive positive per il resto dell'estate. Trainano la stagione gli eventi, il turismo estero e la crescita dei collegamenti ferroviari e aerei. L'aeroporto Rimini San Marino registra il miglior giugno di sempre, con oltre 101.000 passeggeri, in aumento di oltre il 67%. Gli hotel sammarinesi prevedono occupazioni fino all'85% a luglio, attorno al 90% ad agosto se il meteo sarà favorevole. Resta però il nodo dei primi mesi dell'anno, in cui gli albergatori segnalano un calo del 15-20%. Ci spostiamo a Borgo Maggiore, dove sono in corso le indagini su una rapina avvenuta ieri nel parcheggio di via Giorgio Ordelaffi. Un sammarinese di 60 anni denuncia di essere stato avvicinato da due giovani che, dopo avergli chiesto informazioni, lo avrebbero aggredito con spray al peperoncino e derubato di una catenina d'oro. L'uomo sotto shock ha dato l'allarme circa 20 minuti dopo ed è stato medicato al pronto soccorso, da cui è stato dimesso senza conseguenze. Il guardia di Rocca sta ricostruendo l'accaduto e cerca due ragazzi descritti dalla vittima come

0: Una replica da Palazzo Chigi, il ministro degli esteri Antonio Tajani ha però commentato che sono parole che si commentano da sole, ribadendo la solidità dei rapporti fra Stati Uniti e Italia. Lo sport in chiusura, weekend positivo per l'atletica sammarinese. La San Marino Athletics Academy festeggia il secondo posto di Melissa Michelotti a Solarolo, mentre l'Olympus San Marino raccoglie buoni risultati ai campionati italiani Under 20 nel Memorial Birrasta, con il primato personale di Lorenzo Ferroni nel salto con l'asta. Ed era l'ultima notizia. Per tutti gli aggiornamenti il sito sanmarinertv.sm, scaricate anche la nostra app.
1: Ringraziamo la nostra redazione con Michele in questo lunedì 6 luglio, buon pomeriggio a tutti da Airoll, buon lunedì, inizio settimana, dicevamo appunto della situazione globale distopica, per fortuna a distrarci c'è anche lo sport con i mondiali che entrano sempre più nel vivo. Agli ottavi è arrivata una delle notizie più forti del torneo, Brasile fuori, battuto dalla Norvegia, ha perso anche il Messico contro l'Inghilterra, oggi menù pesantissimo, Portogallo-Spagna alle 21 e più tardi poi Stati Uniti-Belgio. Per quanto riguarda la musica, prima dei saluti, qualche novità da visitare, ora Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

7:05 e qua nella bassa Romagna ci facciamo trovare pronti. Salutiamo i tanti amici che ci scrivono anche dalla Riviera, dove l'estate è più che accesa. Per quanto riguarda i Negramaro, quest'anno sono in giro per la penisola con Una storia ancora semplice live 2026. E tra l'altro venerdì 24 luglio saranno a Riccione in Piazzale Roma dalle 21 dentro Riccione Music City. Un'occasione, dai, per vedere dal vivo la band di Giuliano San Giorgi prima della lunga pausa che hanno annunciato. Ora restiamo sul tema stadi, grandi date, anche Iram ha fatto il delirio quest'anno con la sua data a San Siro. Pausetta per lui che ripartirà a dicembre con il tour nei Palasport, a chi ci sarà sempre. Lo ascoltiamo con la sua freschissima Cabana, poi arriva la New Play.

Dai The Cardigans alla new play di oggi che vede protagonista Katy Perry, è tornata con Watch It Burn, nuovo singolo che non fa parte di un progetto ma praticamente è un doppio, una doppia uscita insieme a Van Dyke, quasi a creare un ponte tra il periodo difficile che ha raccontato negli ultimi mesi e questa nuova ripartenza forte, diretta, incendiaria. L'ascoltiamo Katy Perry con Watch It Burn e la nostra new play qua su Radio San Marino.

la nostra Katy Perry, è il momento dei saluti, l'appuntamento è per domani sempre dalle 13 alle 15:30 con Irol. Ringrazio tutti gli amici che ci hanno scritto e non vi lascio mani vuote, ma con Get Lucky, buona fortuna e buona vita a tutti. Daft Punk, Pharrell Williams.

0: tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go.
3: I Summer Vibes arrivano a San Marino Outlet. 6 concerti gratuiti, 6 serate tra shopping e musica live. Sul palco Sara Toscano, Le Vibrazioni, Fred De Palma, Cristiano Malgioglio e Angie, Benji e Fede, Molella e Rosa Chemical. Tutti venerdì dal 10 luglio al 14 agosto. Concerti, shopping fino alle 24 ed extra sconto del 20% sul prezzo in saldo dalle 18 a mezzanotte. Segui i social di San Marino Outlet per il tuo biglietto gratuito. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
4: Grandi occasioni da Chateau Dax San Marino. Fino al 31 agosto, liquidazione totale per cambio sede, con sconti fino al 50% su una vasta selezione di divani, letti, complementi d'arredo e molto altro. È il momento giusto per rinnovare la tua casa con la qualità e lo stile Chateau Dax, a prezzi imbattibili. E in più, trasporto e montaggio sono gratuiti. Ti aspettiamo da Chateau Dax San Marino fino al 31 agosto. Affrettati!
5: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Black Jack. Black Jack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Black Jack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Black Jack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
6: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
7: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
8: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
7: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
8: E sai perché?
7: Perché siamo da più me.
9: Dal 22 giugno al 12 luglio, il Boa Doccia Gel 220 ml a soli 2,89 euro.
10: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
11: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
12: Quando vuoi un mondo di sconti, apri l'Atlante.
13: Quando vuoi viaggiare fra le offerte più convenienti di moda, scegli l'Atlante.
12: Quando vuoi comprare tanto con ottimi prezzi, entra all'Atlante. Atlante Shopping Center a San Marino. Sconti nuovissimi per i saldi di fine stagione in tanti settori merceologici. Grandi occasioni da non perdere. Batti sul tempo tutti e corri subito a scegliere il meglio. Atlante Shopping a San Marino, 500 metri dal confine di Dogana. E fare acquisti conviene un mondo.
14: Per la tua pubblicità.
15: Per la tua pubblicità.
14: 0549 88 20 06.
16: Su Radio San Marino

0: Le tre sale del club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember. Un appuntamento da non perdere. Torna la magia del Symbol su Radio San Marino.
1: Estate 2002.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Ah, scusate l'interruzione, ma vi rubo pochi secondi per dirvi che tra poco torna Stabiliamo un contatto, l'appuntamento con Marco Corona e Paolino Zanetti.
1: Dico
0: cosa?
1: La fai lunga.
0: Ma no, sono stato

0: Rewind.
1: È tornato.
0: Sì, siamo tornati con l'appuntamento Rewind. Anche oggi ritroviamo un sondaggione di quelli che ci ha divertito andando a recuperare nel nostro archivio. O meglio, questo lo farà Paolino Zanetti.

0: Antonio, fa caldo.
1: Altro che saltare qui. Qui si sta buoni, fermi. E se ascolta, stabiliamo un contatto che è appena partito con il sondaggione One One, con la domanda: qual è quella cosa che vorresti saper fare ma che purtroppo non riesci? Allora, c'è già qualcuno alla simpa della compa, Laura, che dice: rispondere tutti i giorni a Marco Corona. Che lavoro, ad lavoro. Mi fa piacere, insomma, sapere che
2: siamo un paese di esauriti.
3: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Chiara. Io vorrei riuscire ad essere più coordinata nei miei movimenti quando magari faccio cose come aerobica, perché io faccio tutt'altro rispetto a quello che fa magari un istruttore, assomigliando molto a Renato Pozzetto quando balla nel film Mia moglie è una strega.
1: Ciao, sentite il vento, non si sa se è al mare oppure è in bicicletta, sta facendo una passeggiata. Comunque salutiamo Chiara, che è stata la prima, che è un po' scoordinata nei movimenti, ed è strano perché di solito quando per esempio fanno i balli di gruppo o magari appunto ci sono delle attività con il maestro, le donne sono tutte perfette, gli uomini li riconosci perché si mettono in fondo, arrivano tipo col fuso orario, un'ora dopo, col movimento che ha fatto un'ora prima. Comunque oggi, come dicevo in partenza, confessatevi a Fra Corona.
4: Fra Corona campanaro, sì, dormi no. Tu, dormi tu.
1: Dorme Laura.
4: Così forse non rompi più le nessuno.
1: No, non sono Fra Corona, però se volete possiamo anche rimanere noi e voi, ci escludiamo, cioè in questo momento magari potremmo rimanere io e Barbara e voi magari sulla radio sentite solo musica. Ecco, escludiamo e rimaniamo solo io e lei.
5: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Barbara.
1: Ciao.
5: Vuoi sapere cos'è che io non sono in grado di fare?
1: Sì.
5: Io te lo dico. Però,
1: cioè,
5: se resta fra noi, io sono più contenta.
1: Ma sì, siamo solo io e te.
5: Ecco. Confesso, io non sono capace di salire sulle scale, quelle che vanno in alto, scala Pioli,
1: no.
5: Scala Libro.
1: Davvero?
5: Io rimango giù, vanno gli altri in alto, io soffro
1: di
5: vertigini e quindi non ci vado.
1: Okay.
5: Però Marco, fa il bravo, dai, non dirlo a nessuno,
1: no,
5: perché
1: no.
5: Io mi vergogno.
1: Tranquilla.
2: Premi, signore.
1: Bene, tra poco sentiamo i vostri messaggi. Chissà chi c'era mentre voi avete ascoltato la musica su Radio San Marino.
2: Come stiamo messi?

0: Giacomo.
1: Barbara, dai, vieni qua con me che ti faccio guarire io dalle vertigini con una bella terapia d'urto.
0: E
1: ti
0: qual
1: porto
0: è?
1: Qua sulla torre della gru a 30 metri d'altezza.
0: Ah.
1: Che se tira vento dondola anche avanti e indietro, che farebbe venire mal di mare a un marinaio.

0: Sono stato con Fede e ti giuro che fa proprio così.
1: Davvero?
0: Con il tiramento, dombro avanti e indietro. Che fa buttare fuori anche quello che non hai.
1: Cosa dice Barbara?
2: Giacomo, io ti voglio un gran bene, ma sto vomitando solo a sentire il tuo messaggio.
3: Allegria.
1: Vabbè, vedi che la community che si ritrova qui tra le 14 e le 15 è diventata anche amica, ci si dà dei consigli, ci si aiuta, ci si dà una mano.
4: Siamo un paese di esauriti.
1: Assolutamente. E se volete partecipare anche voi a entrare a far parte con la risposta al sondaggio di oggi,
5: nota vocale al 335 104 1027.
6: Acrobatic Silk.
1: Cos'è?
6: Ma io non riesco a stare appesa manco su due anelli e su una vertica.
1: Ciao Marico, vabbè, ognuno naturalmente fa quel che può e naturalmente ce lo fa sapere, come già detto, con una nota vocale. Lo ripeto perché qualcuno scrive anche la parte testuale, ma sapete che a noi piace più sentirvi, anche non proprio tutti.
7: Ciao Marco, Vanzo da Gradara, ascolta, io purtroppo io non so ballare, quindi mi piacerebbe tanto ballare, ma non so ballare. Se conosci qualche maestro mi piacerebbe.
1: Ah, okay.
7: Ciao Marco, contatto esaurito.
1: Oh, non sa ballare, non è le solo. C'è un maestro che insegna a ballare al nostro Vanzo? Ecco, ci faccia sapere, 335 104 1027. C'è anche uno invece che sa parlare velocemente.
8: Ciao Radio San Marino, San Gian Battista Frutto, un saluto anche a tutti quelli che giocano, si divertono, fan tutti i tipi delle faccende possibili, immaginabili, e riescono a fare assolutamente tutto.
1: Sì.
8: Io sinceramente...
1: Cosa?
8: Diciamo che da Rito o da Rugoloni, e se mi metto, riesco a fare quello che ho bisogno di fare, lo faccio, punto e basta.
1: Okay. Va bene.
8: Io vi auguro un buon pomeriggio, tanto divertimento, buone faccende a tutti quanti. Ciao ciao.
1: Ciao ciao, vabbè dai.
2: Fatti vedere Donno Bravo perché mi sa che ne hai proprio bisogno.
1: Ma no, ha aggiunto qualcos'altro.
8: Sinceramente c'è una cosa che proprio non ce la faccio, leggere un libro.
1: Ah, no?
8: Io preferisco andare a Milano a piedi piuttosto che leggere un libro.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Abbiamo anche postato su Facebook il, diciamo, le cose che io vorrei saper fare, cioè cantare, forse scrivere, ballare, ecco, in modo particolare. Io sono negato, ecco perché quando mi chiedono perché hai fatto il DJ, proprio perché avevi le capacità? No, semplicemente perché quando ballavano tutti io ero ridicolo, ho detto ma mettiamoci dall'altra parte. Sì, una cosa che so fare è anche dormire anche magari delle volte in onda mentre c'è il programma. E quindi forse avete capito qual è quella cosa che vorresti saper fare ma che purtroppo non riesci anche impegnandoti.
1: Nota vocale al 335 104 1027.
2: Ciao Marco.
0: Ciao.
2: Sicuramente la prima cosa che hai scritto nella pagina Facebook, cantare, cioè cantare bene, sicuramente mi piacerebbe, perché viste alcune uscite recenti poco felici non sarebbe male. Ma te ne volevo dire un'altra.
0: Le sigle.
2: Mi piacerebbe saper essere puntuale.
0: Puntuale.
2: I miei amici ormai hanno capito che è un tasto molto dolente. Per esempio, qualche anno fa vado in vacanza qualche giorno con i miei colleghi di lavoro.
0: Sì.
2: Appuntamento 2:30, così partiamo e arriviamo in tempo. Io alle 4 ancora non ero arrivato.
0: No.
2: E i miei amici dalla disperazione sono partiti senza di me, perché a quel punto faccio bene così. Ciao
0: certo.
2: Marco.
0: Ciao ciao. Come al solito quando John risponde così c'è la sua amica che le dice commento.
3: John, hai bisogno di uno bravo.
0: Te l'ho detto io, C'è anche qualcuno che questa mattina ha avuto un piccolo intervento, quindi non è che si senta benissimo.
4: Ciao Marco.
0: Ciao Chiara.
4: Chiara da Brescia.
0: Mamma mia che voce.
4: Scusa la voce, ma sono cappottata.
0: Oh, per la miseria. Dai.
4: Io vorrei con tutto il cuore imparare, giuro che ci ho provato, riprovato, ma non gliela fo, a fischiare come gli uomini con le due dita in bocca, è presente? Hanno pagato la lingua indietro, si ficcano le dita da dargli in bocca.
0: Prova.
4: Che mi dice una cosa tipo così, guarda.
0: Vai, vai, prova. L'hai lavato.
4: Non ci riesco.
0: Niente. C'è per esempio anche questo messaggio che è arrivato Warwara.
5: Ciao Marco, contatto stabilito da Sabri Cailungo.
0: Ciao Sabri.
5: E niente.
0: Cosa?
5: Io non riesco a imparare un'altra lingua. Ci ho provato, riprovato, ho fatto i corsi. All'inizio sono brava e poi dopo
0: azzalut.
5: Non ce la posso fare.
0: Dimentichi
5: anche
0: tutto.
5: Con mio marito ho provato, lui parla un'altra lingua, anche con lui non c'è niente da fare. Non lo imparo. Allora niente. Ascolto l'italiano e il dialetto e basta.
0: Va bene, dai.
6: Facci vedere Donno Bravo, perché mi sa che ne hai proprio bisogno.

0: Quando vuoi un mondo di sconti, apri l'Atlante.
1: Quando vuoi viaggiare fra le offerte più convenienti di moda, scegli l'Atlante.
0: Quando vuoi comprare tanto con ottimi prezzi, entra all'Atlante. Atlante Shopping Center a San Marino. Sconti nuovissimi per i saldi di fine stagione in tanti settori merceologici. Grandi occasioni da non perdere. Batti sul tempo tutti e corri subito a scegliere il meglio. Atlante Shopping a San Marino, 500 metri dal confine di Dogana. E fare acquisti conviene un mondo.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me!
4: Dal 22 giugno al 12 luglio, Ace liquido lavatrice 27 lavaggi a soli 2,99 euro.
5: Cerco Wow!

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 29 luglio da Free Shop acquista 3 prodotti. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice a vapore 9 kg LG del valore di 399 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Per i tuoi ragazzi da 0 a 16 anni, scegli lo stile dei migliori marchi. Da Prime Foglie trovi il top della moda. Balmain, Blauer, D-Squared, Moncler, Ralph Lauren, St. Bart, Stone Island e molto altro. Dalla scuola al tempo libero vestiamo qualità e personalità. Ti aspettiamo a Borgo Maggiore in via Luigi Cibrario 25, Repubblica di San Marino. Prime Foglie, seguici su Instagram.
1: Sono iniziati i saldi estivi con sconti imperdibili fino al 50% su abbigliamento per bambini, ragazzi e non solo.
3: Ci sono notti che non passano mai, restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica, Symbol ti cambia la vita. Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
4: Stato di San Marino.
3: Non è solo un ritorno. È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
5: Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
6: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
7: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
6: Lascia che le cose belle continuino per sempre.

0: Marco, scusa, ero fuori ufficio. Mi puoi fare un suntino dell'ultima mezz'ora di programma? Grazie.
1: Ma come un suntino? Cioè, qui oggi si sta parlando di quella cosa che vorresti saper fare, ma che purtroppo non riesci. Sono le più disparate. Non è che c'è un minimo comune denominatore. E quindi vogliamo sapere anche la vostra. Ah, scusate, non vi devo indicare, ma l'educazione. No, vi stavo indicando. Ehi, tu, vuoi partecipare a questo programma? E allora cosa devi fare?
2: Nota vocale al 335-104-1027.
3: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao,
3: allora,
1: Antonio.
3: Cosa non so fare che mi piacerebbe fare? Saper leggere lo spartito e suonare gli strumenti.
1: Davvero?
3: E me ne sono accorto troppo tardi di questa voglia, questa passione. Dice, ma non c'è mai limite d'età, dicono tanti. Sì, può essere vero, per l'amore di Dio, però ormai mi sono fossilizzato nella resa, cioè ci vorrei provare, ma non ho più la pazienza, diciamo, ecco, bisognava farlo nei tempi giusti, quando fu che andavo a scuola, ecco, da lì. E niente, mi rassegno e vado avanti lo stesso, anche se mi piacerebbe tentare di suonare, però imparo oggi, domani mattina già non mi ricordo più. Vabbè, dai, bando le ciance, contatto stabilito da Milano, cioè, andiamo a suonare qualcosa, dai. Sì.
4: Antonio, fa caldo.
1: Questa ora non ho voglia di suonare, dai. E sentiamo invece quello che arriva dal suo mondo.
5: Sono qui. Allora, io, guarda, purtroppo non so fare tantissime piccole cose che mi piacerebbe fare, tipo sistemare la bicicletta o mettere le mani in mezzo, diciamo, il motore della macchina, la cinghia, quelle cosine lì che magari ho degli amici che lo sanno fare. Io purtroppo ho il minimo difetto, minimo errore, mi tocca andare dal meccanico e i meccanici si sa che
1: anch'io
5: non sono poi così alla portata di mano con i prezzi.
1: Il portafoglio, per dire. E
5: questo è ciò che non so fare, riesco a fare tutto, qualsiasi cosa.
1: Come?
5: Anche dire cavolate. Questo ti saluto e te quando è che sai, quando è che impari te invece a lavorare? Ciao ciao!
1: Ciao ciao! Comunque grazie Simone, quando vuoi io sono qui.
6: Ciao a tutti dall'Anto.
1: Ciao Anto.
6: Guarda Marco, una cosa che mi piacerebbe saper fare e che invece proprio non riesco a fare.
1: Che cos'è?
6: È la frittata.
1: Come la frittata?
6: Sì.
1: Non riesci?
6: Io, cioè, è noto che a cucinare faccio proprio schifo, eh. Però veramente io ci terrei tantissimo a imparare a fare la frittata. Mia mamma proprio si è spremuta in mille modi, ancora quando stava bene, ad insegnarmelo, però io non so, niente, non ho mai imparato. Ogni volta che faccio la frittata, la lancio e mi si spacca tutto. Che palle!

0: ciao a tutti da Mauro.
1: Ciao Mauro.
0: Allora, cosa mi piacerebbe fare? Beh, mi piacerebbe essere un mago.
1: Vedi?
0: Fare le magie, non mi dispiacerebbe.
1: No, okay.
0: È l'unica magia che riesco a fare è far sparire i soldi dal conto corrente, ovviamente spendendoli a go-go. Ecco, mi piacerebbe fare il contrario, magari.
1: Magari. E poi, hai sentito? Ti ho fatto sparire, incredibile, da Londra. Anch'io sono un mago allora. Vabbè, dai.
2: Tu non stai bene.
1: Allora, oggi avete capito, forse una domanda odiosa, no? Che magari vi dicono anche, ma tu, oh, qual è quella cosa che vorresti saper fare ma che purtroppo non riesci? Se ti va di rispondere...
2: Nota vocale al 335 104 1027.
1: Claudia?
3: Ciao Marco.
1: Ciao.
3: Una di quelle cose che mi piacerebbe saper fare e che non so più fare, perché in realtà una volta, quando ero giovane, sapevo farlo bene, era proprio dormire.
1: Dormire.
3: Dormivo dalle 10 alle 12 ore a notte, ma tranquilla, tranquilla. Adesso le 10 o 12 ore a notte le vedo solo nei miei sogni.
1: Ah, okay.
3: Direi proprio così, perché me le posso scordare, purtroppo.
1: Purtroppo.
3: Però è così. E non ci si fa niente, che brutta la vecchiaia.
1: Dai, non dire così.
4: Vecchio. Diranno che sei vecchio.
1: Ma no, ma non si dice a una donna, dai. Ciao Claudia, grazie per il tuo messaggio. Allora, io devo fare un piccolo passo indietro. Non so se avete ascoltato negli ultimi 20 minuti. C'è stato un messaggio che è arrivato. Lo riascoltiamo velocemente, eh?
5: Ciao Marco, Vanzo da Gradara. Ascolta, io purtroppo io non so ballare, quindi mi piacerebbe tanto ballare, ma non so ballare. Se
1: ballare.
5: Conosci qualche maestro, mi piacerebbe.
1: Ah, ok.
5: Ciao Marco, conto tesaurito.
1: E noi in questa community ci aiutiamo, ci rispondiamo, giusto?
6: Ah, ma va. Manzo, non è vero, non c'è la Sharina Centerchienzo, lei non è maestra di balli latini?
1: Sì, Sara, è vero, Sara.
6: Quella che fa l'archeologa,
1: l'archeologa.
6: Indiana Jones.
1: No, Indiana Jones. Vediamo adesso se ci risponde tra poco. Intanto sentiamo la Vale. Ciao.
7: Ve lo devo proprio dire cosa vorrei saper fare e non so fare.
1: Sì, vai.
7: Andare in bicicletta.
1: Come andare?
7: Non ho mai imparato.
1: Ma come?
7: E mi sta sulle
1: ecco.
7: Ciao.
1: Ciao. Mi sa che ha aggiunto qualcos'altro.
7: Oh Claudia, mamma mia, come te la tiri addosso. Io invece adesso dormo meglio di prima, ma molto meglio. Oh. Pensa che sabato l'altro ho dormito 12 ore proprio come un anzoletto. Come una bimba piccola piccola.
1: Va bene.
8: Ma te hai bisogno di uno bravo.
1: Sì, se parli così sì. Ma c'è la domanda, volete rimanere da soli qui su Radio San Marino? Cioè io vado anche via, Cos'è?
9: Cosa non riesco a fare?
1: Eh,
9: stare sveglia dopo mangiato. Ciao Foncia.
1: Quando ci stabiliamo un contatto.

0: ritrovati nella parte finale del nostro programma con le ultime risposte. Io dico tante cavolate, ormai ve sarete resi conto, ma non dovete ascoltarmi alla lettera. Cioè, nel senso, io, scusa se ve lo dico, ma... cioè, ho detto prima che tengo nota di chi manca, chi c'è, chi non c'è, faccio l'appello un po' come a scuola, ma non è vero.
1: Marco, tu non hai un libro di partecipazioni, hai un libro di ingressi nel reparto psichiatrico.
0: Beh, adesso non lo so se è proprio così, però magari ascoltando messaggi come questo.
2: I veri ballerini, i balli latini sono la Coca-Cola, la Fanta.
0: Perché?
2: Quelli sono sempre i latini.
0: Latina.
2: Si è capito.
3: Sei fuori di testa.
0: Sei fuori di testa veramente. Ma d'altronde...
4: Non vorrei dire Marco, ma a ogni speaker i suoi ascoltatori, eh?
0: Eh sì.
4: Io ci ho messo un po' a capire, comunque non è che sarà il sole, però...
0: Però cosa?
4: Latini.
0: Latino, l'hai capito?
4: Io mi intendo soltanto di balli romagnoli e più di tutto. Valse, mazurka, polka, per amore della Romagna e per amore di...
0: Di?
4: Giacomo.
0: Ah, è Maradona. Perfetto.
5: Giacomo, l'ex Murador a Ravenna, patrimonio dell'umanità, e di stabiliamo un contatto.
0: Eh già, eccolo!
6: Ciao Marco, contatto stabilito.
0: Ciao Giacomo!
6: Ah, la cosa che vorrei saper fare, ma proprio non mi riesce.
0: Qual è? Cosa? Dai,
6: la roba elettronica, Marco.
0: La roba elettronica.
6: Non c'è niente da fare, Marco. Siamo di un'altra generazione. Io tutte le volte che c'è qualche problema col telefono o col computer, mi tocca chiedere col figlio della Patrizia, che lui io non so.
0: Cosa?
6: Fa un attimo. Puttana miseria, fa una rabbia. Io sono lì che duro un'ora a sponghinare con che cazzo smartphone quando si blocca. E lui fa un attimo.
0: In un attimo,
6: Non so come fa, proprio non ci riesco, non mi entra in testa certe cose.
0: Certe cose no.
6: Niente, si vede che sono refrattario a certe cose.
0: Refrattario, che parola.
6: E la Patrizia anche peggio,
0: Peggio.
6: Come ho detto, siamo di un'altra generazione.
0: Parla per te.
6: A proposito di informatica,
0: vai, barzelletta.
6: Di ritorno da un convegno, sono a bordo di un'auto tre ingegneri, un ingegnere meccanico, un ingegnere elettronico e un ingegnere informatico.
0: Ok.
6: A un certo punto la macchina li lascia a piedi, si ferma. L'ingegnere meccanico subito attacca. Qui è il motore che è andato, il motore è andato. L'ingegnere elettronico salta su invece. Ma va, non senti, qui c'è un problema di impianto elettrico. È saltata la centralina. Sta sciocca patacca di ingegnere informatico e fa.
0: Cosa dice?
6: Ascoltate, facciamo una cosa.
0: Vai.
6: Proviamo a uscire e rientrare, magari riparte.
0: Nella macchina. E con Giacomo Murador si chiude anche l'appuntamento di oggi. Grazie per tutti i vostri messaggi, grazie per la vostra partecipazione. Potete anche riascoltarvi in podcast su sanmarinoretv.sm. Lì ci sono tutte le puntate e tutti i sondaggioni. Ciao ciao!

0: Hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a la hora 20 aquí en Radio Caribe.
1: E aquí, alle 17 in punto, un saluto da Gigi Restivo. Io la cosa spagnola proprio non la mastico, sono proprio negatissimo, però insomma è un modo come un altro per ricollegarmi a quello che succederà adesso su Radio San Marino. Semplicemente un lunedì che piano piano accompagneremo alla via d'uscita e non ci mancherà per niente. Anche perché stavo leggendo come sempre i vostri primi messaggi qui al 335-104-1027. Diciamo che le temperature che stanno nuovamente risalendo vi stanno provando. Metti pure che siamo a lunedì, capisci che non è tutto sto carnevale di Rio, quindi l'impegno per me imperativo è quello di, diciamo così, scrollarvi un pochino dalle pesantezze di questa giornata, che però tutto sommato stiamo portando piano piano a termine, come dicevo. Allora parleremo di molte cosine che però come sempre non posso spoilerare, perché se no, però insomma parleremo di città, sapete che a noi piace viaggiare e quindi l'argomento in qualche modo potrebbe essere collegato. Intanto viaggiamo con una delle più belle di quest'estate, arriva Noemi con Tu cosa fai questa sera?
2: Estate.

0: Poi ci escludiamo, cioè in questo momento magari potremmo rimanere io e Barbara e voi magari sulla radio sentite solo musica. Ecco, escludiamo e rimaniamo solo io e lei.
1: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Barbara.
0: Ciao.
1: Vuoi sapere cos'è che io non sono in grado di fare?
0: Sì, sì, sì.
1: Io te lo dico. Però,
0: però?
1: Cioè, se resta fra noi io sono più contenta.
0: Ma sì, siamo solo io e te.
1: Ecco, confesso, io...
0: Cosa?
1: Non sono capace di salire sulle scale, quelle che vanno in alto, scala Pioli,
0: no,
1: scala Libro.
0: Davvero?
1: Io rimango giù, vanno gli altri in alto, io soffro
0: di
1: vertigini e quindi non ci vado.
0: Okay.
1: Però Marco, fa il bravo, dai, non dirlo a nessuno,
0: no,
1: un pochino mi vergogno.
0: Tranquilla.
2: Premi, signore.
0: Bene, tra poco sentiamo i vostri messaggi. Chissà chi c'era mentre voi avete ascoltato la musica su Radio San Marino.
3: Come stiamo messi?

0: Giacomo.
1: Barbara, dai, vieni qua con me che ti faccio guarire io dalle vertigini con una bella terapia d'urto.
0: E
1: ti
0: qual
1: porto
0: è?
1: Qua sulla torre della gru a 30 metri d'altezza.
0: Ah.
1: Che se tira vento dondola anche avanti e indietro, che farebbe venire mal di mare un marinaio.
0: Mamma mia.
1: Ci sono stato con Fe e ti giuro che fa proprio così.
0: Davvero?
1: Con il tiramento, dondola avanti e indietro, che fa buttare fuori anche quello che non hai.
0: Cosa dice Barbara?
2: Giacomo, io ti voglio un gran bene, ma sto vomitando solo a sentire il tuo messaggio.
3: Allegria.
0: Vabbè, vedi che la community che si ritrova qui tra le 14 e le 15 è diventata anche amica, ci si dà dei consigli, ci si aiuta, ci si dà una mano.
4: Siamo un paese di esauriti.
0: Assolutamente. E se volete partecipare anche voi a entrare a far parte con la risposta al sondaggio di oggi,
5: nota vocale al 335-104-1027.
6: Acrobatic Silk.
0: Cos'è?
6: Ma non riesco a stare appesa manco su due anelli e su una vertica.
0: Ciao Marico, vabbè, ognuno naturalmente fa quel che può e naturalmente ce lo fa sapere, come già detto, con una nota vocale. Lo ripeto perché qualcuno scrive anche la parte testuale, ma sapete che a noi piace più sentirvi, anche non proprio tutti.
7: Ciao Marco, Vanzo da Gradara, ascolta, io purtroppo io non so ballare, quindi mi piacerebbe tanto ballare, ma non so ballare. Se conosci qualche maestro mi piacerebbe.
0: Ah, okay.
7: Ciao Marco, contatto esaurito.
0: Oh, non sa ballare, con una L solo. C'è un maestro che insegna a ballare al nostro Vanzo? Ecco, ci faccia sapere, 335-104-1027. C'è anche uno invece che sa parlare velocemente.
8: Ciao Radio San Marino, San Gian Battista Frutto, un saluto che tutti quelli che giocano si divertono, fan tutti i tipi delle faccende possibili e immaginabili e riescono a fare assolutamente tutto.
0: Sì.
8: Io sinceramente...
0: Cosa?
8: Diciamo che da Rito o da Rugoloni, e se mi metto riesco a fare quello che ho bisogno di fare, lo faccio, punto e basta.
0: Okay. Vabbè.
8: Io vi auguro un buon pomeriggio. Tanto divertimento, buone faccende a tutti quanti. Ciao ciao.
0: Ciao ciao, vabbè dai.
9: Facci vedere Donno Bravo perché mi sa che ne hai proprio bisogno.
0: Ma no, ha aggiunto qualcos'altro.
8: Sinceramente c'è una cosa che proprio non ce la faccio. Leggere un libro.
0: Ah, no?
8: Io preferisco andare a Milano a piedi.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Abbiamo anche postato su Facebook il, diciamo, le cose che io vorrei saper fare, cioè cantare, forse scrivere, ballare, ecco, in modo particolare. Io sono negato, ecco perché quando mi chiedono perché hai fatto il DJ, proprio perché avevi le capacità? No, semplicemente perché quando ballavano tutti io ero ridicolo, ho detto ma mettiamoci dall'altra parte. Sì, una cosa che so fare è anche dormire anche magari delle volte in onda mentre c'è il programma. E quindi forse avete capito qual è quella cosa che vorresti saper fare ma che purtroppo non riesci anche impegnandoti.
1: Nota vocale al 335 104 1027.
2: Ciao Marco.
0: Ciao.
2: Sicuramente la prima cosa che hai scritto nella pagina Facebook, cantare, cioè cantare bene, sicuramente mi piacerebbe, perché viste alcune uscite recenti poco felici non sarebbe male. Ma te ne volevo dire un'altra.
0: Le sigle.
2: Mi piacerebbe saper essere puntuale.
0: Puntuale.
2: I miei amici ormai hanno capito che è un tasto molto dolente. Per esempio, qualche anno fa vado in vacanza qualche giorno con i miei colleghi di lavoro.
0: Sì.
2: Appuntamento 2:30, così partiamo e arriviamo in un tempo. Io alle 4 ancora non ero arrivato.
0: No.
2: E i miei amici dalla disperazione sono partiti senza di me, perché a quel punto la faccio bene così. Ciao,
0: certo.
2: Marco.
0: Ciao ciao. Come al solito quando John risponde così c'è la sua amica che le dice commento.
3: John, hai bisogno di uno bravo.
0: Te l'ho detto io, eh. C'è anche qualcuno che questa mattina ha avuto un piccolo intervento, quindi non è che si senta benissimo.
4: Ciao Marco.
0: Ciao Chiara.
4: Chiara da Brescia.
0: Mamma mia che voce.
4: Scusa la voce, ma sono capottata.
0: Oh, per la miseria, dai.
4: Io vorrei con tutto il cuore imparare, giuro che ci ho provato, riprovato, ma non gliela fo, a fischiare come gli uomini con le due dita in bocca, è presente? Quando prendono la lingua indietro si ficcano le dita da dargli in bocca, e
0: prova.
4: Che mi dice una cosa tipo così, guarda.
0: Vai, prova. L'hai lavato.
4: Non ci riesco.
0: Niente. C'è per esempio anche questo messaggio che è arrivato Warwara.
5: Ciao Marco, contatto stabilito da Sabri che è lungo.
0: Ciao Sabri.
5: E niente.
0: Cosa?
5: Io non riesco a imparare un'altra lingua. Ci ho provato, riprovato, ho fatto i corsi. All'inizio sono brava e poi dopo
0: azzalucci.
5: Non ce la posso fare.
0: Dimentichi
5: anche
0: tutto.
5: Con mio marito, ho provato, lui parla un'altra lingua, anche con lui non c'è niente da fare. Non lo imparo. Allora niente. Ascolto l'italiano e il dialetto e basta. Azzalucci.
0: Va bene, dai.
4: Facci vedere Donno Bravo, perché mi sa che ne hai proprio bisogno.

0: Marco, scusa, ero fuori ufficio. Mi puoi fare un suntino dell'ultima mezz'ora di programma? Grazie.
1: Ma come un suntino? Cioè, qui oggi si sta parlando di quella cosa che vorresti saper fare, ma che purtroppo non riesci. Sono le più disparate. Non è che c'è un minimo comune denominatore. E quindi vogliamo sapere anche la vostra. Ah, scusate, non vi devo indicare, maleducazione. No, vi stavo indicando. Ehi, tu, vuoi partecipare a questo programma? E allora cosa devi fare?
2: Nota vocale al 335-104-1027.
3: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao,
3: allora,
1: Antonio.
3: Cosa non so fare che mi piacerebbe fare?
1: Saper
3: leggere lo spartito e suonare gli strumenti.
1: Davvero?
3: E me ne sono accorto troppo tardi di questa voglia, questa passione. Dice, ma non c'è mai limite d'età, dicono tanti. Sì, può essere vero, per l'amore di Dio, però ormai mi sono fossilizzato nella resa, cioè ci vorrei provare, ma non ho più la pazienza, diciamo. Ecco, bisognava farlo nei tempi giusti, quando fu che andavo a scuola, ecco, da lì. E niente, mi rassegno e vado avanti lo stesso, anche se mi piacerebbe tentare di suonare, però imparo oggi, domani mattina già non mi ricordo più. Vabbè, dai, bando le ciance, contratto stabilito da Milano, cioè, andiamo a suonare qualcosa, dai. Sì.
4: Antonio, fa caldo.
1: Ora non ho voglia di suonare, dai. E sentiamo invece quello che arriva dal suo mondo, eh?
5: Sono qui. Allora, io, guarda, purtroppo non so fare tantissime piccole cose che mi piacerebbe fare, tipo sistemare la bicicletta o mettere le mani in mezzo, diciamo, il motore della macchina, la cinghia, quelle cosine lì che magari ho degli amici che lo sanno fare. Io purtroppo ogni minimo difetto, minimo errore, mi tocca dare al meccanico e i meccanici si sa che
1: anch'io
5: non sono poi così alla portata di mano con i prezzi.
1: Di portafoglio, per dire.
5: E questo è ciò che non so fare, riesco a fare tutto, qualsiasi cosa.
1: Come?
5: Anche dire cavolate. Questo ti saluto e te quando è che sai, quando è che impari te invece a lavorare? Ciao ciao!
1: Ciao ciao! E comunque grazie Simone, quando vuoi io sono qui.
6: Ciao a tutti dall'Anto.
1: Ciao Anto.
6: Guarda Marco, una cosa che mi piacerebbe saper fare e che invece proprio non riesco a fare.
1: Che cos'è?
6: È la frittata.
1: Come la frittata?
6: Sì.
1: Non riesci?
6: Io, cioè, è noto che a cucinare faccio proprio schifo, eh. Però veramente io ci terrei tantissimo a imparare a fare la frittata. Mia mamma proprio si è spremuta in mille modi, ancora quando stava bene, ad insegnarmelo, però io non
1: ce l'ho.
6: Niente, non ho mai imparato. Ogni volta che faccio la frittata, la lancio e gli si spacca tutto. Che palle!

0: Enrico, ciao a tutti, da Mauro.
1: Ciao Mauro.
0: Allora, cosa mi piacerebbe fare? Beh, mi piacerebbe essere un mago.
1: Vedi?
0: Fare le magie, non mi dispiacerebbe.
1: No, ok.
0: È l'unica magia che riesco a fare è far sparire i soldi dal conto corrente. Ovviamente spendendoli a go-go. Ecco, mi piacerebbe fare il contrario. Magari.
1: Magari. E poi, hai sentito? Ti ho fatto sparire, incredibile, da Londra. Anch'io sono un mago allora. Vabbè, dai.
2: Tu non stai bene.
1: Allora, oggi avete capito, forse una domanda odiosa, no? Che magari vi dicono anche, ma tu, oh, qual è quella cosa che vorresti saper fare ma che purtroppo non riesci? Se ti va di rispondere...
3: Nota vocale al 335 104 1027.
1: Claudia?
4: Ciao Marco.
1: Ciao.
4: Una di quelle cose che mi piacerebbe saper fare e che non so più fare, perché in realtà una volta, quando ero giovane, sapevo farlo bene, era proprio dormire.
1: Dormire.
4: Dormivo dalle 10 alle 12 ore a notte, ma tranquilla, tranquilla. Adesso le 10 ore o 12 ore a notte le vedo solo nei miei sogni.
1: Ah, okay.
4: Direi proprio così, perché me le posso scordare, purtroppo.
1: Purtroppo.
4: Però è così. E non ci si fa niente, che brutta la vecchiaia.
1: Dai, non dire così.
5: Diranno che sei vecchio.
1: Ma no, ma non si dice a una donna, dai. Ciao Claudia, grazie per il tuo messaggio. Allora, io devo fare un piccolo passo indietro. Non so se avete ascoltato negli ultimi 20 minuti. C'è stato un messaggio che è arrivato. Lo riascoltiamo velocemente, eh?
6: Ciao Marco, Vanzo da Gradara. Ascolti, io purtroppo io non so ballare, quindi mi piacerebbe tanto ballare, ma non so ballare. Se
1: ballare.
6: Conosci qualche maestro, mi piacerebbe.
1: Ah, okay.
6: Ciao Marco, conto tesaurito.
1: E noi in questa community ci aiutiamo, ci rispondiamo, giusto?
7: Ah, ma Vanzo, non è vero, non c'è la Sharina Chantarchienzo. Lei non è la maestra di balli latini?
1: Sì, Sara, è vero, Sara.
7: Quella che fa l'archeologa,
1: l'archeologa.
7: Indiana Jones.
1: No, Indiana Jones. Vediamo adesso se ci risponde tra poco. Intanto sentiamo la Vale. Ciao.
8: Ve lo devo proprio dire cosa vorrei saper fare e non so fare.
1: Sì, vai.
8: Andare in bicicletta.
1: Come andare?
8: Non ho mai imparato.
1: Ma come?
8: E mi sta sulle
1: ecco.
8: Ciao.
1: Ciao. Mi sa che ha aggiunto qualcos'altro.
8: Oh Claudia, mamma mia, come te la tiri addosso. Io invece adesso dormo meglio di prima, ma molto meglio. Pensa che sabato l'altro ho dormito 12 ore proprio come un anzoletto. Come una bimba piccola piccola.
1: Va bene.
9: Ma te hai bisogno di uno bravo.
1: Sì, se parli così sì. Ma c'è la domanda, volete rimanere da soli qui su Radio San Marino? Cioè io vado anche via, Cos'è?
10: Cosa non riesco a fare?
1: Stare
10: sveglia dopo mangiato. Non ce la fo.
1: Quando c'è stabiliamo un contatto.

0: ritrovati nella parte finale del nostro programma con le ultime risposte. Io dico tante cavolate, ma ve sarete resi conto, ma non dovete ascoltarmi alla lettera. Cioè, nel senso, io, scusa se ve lo dico, ma... cioè, ho detto prima che tengo nota di chi manca, chi c'è, chi non c'è, faccio l'appello un po' come a scuola, ma non è vero.
1: Marco, tu non hai un libro di partecipazioni, hai un libro di ingressi nel reparto psichiatrico.
0: Adesso non so se è proprio così, però magari ascoltando messaggi come questo.
2: I veri ballerini, le balli latini sono la Coca-Cola, la Fanta.
0: Perché?
2: Quelli sono sempre i latini.
0: Latina.
3: Fuori di testa.
0: Sei fuori di testa veramente. Ma d'altronde
4: non vorrei dire, Marco, ma a ogni speaker i suoi ascoltatori,
0: sì.
4: Io ci ho messo un po' a capire, comunque non è che sarà il sole, però
0: cosa?
4: Latini.
0: Latino, l'hai capito?
4: Io mi intendo soltanto di balli romagnoli e più di tutto Walter Mazurka e Polka, per amore della Romagna e per amore di Giacomo.
0: Ah, è Maradona. Perfetto.
5: Giacomo, l'ex Muradora a Ravenna, patrimonio dell'umanità, e distabiliamo un contatto.
0: Eh già, eccolo!
6: Ciao Marco, contatto stabilito.
0: Ciao Giacomo!
6: Ah, la cosa che vorrei saper fare, ma proprio non mi riesce.
0: Qual è? Cosa? Dai,
6: la roba elettronica, Marco.
0: La roba elettronica.
6: Non c'è niente da fare, Marco. Siamo di un'altra generazione. Io tutte le volte che c'ho qualche problema col telefono o col computer, mi tocca chiedere col figlio della Patrizia, che lui io non so.
0: Cosa?
6: Fa un attimo. Puttana miseria,
0: no, rabbia.
6: Io sono lì che duro un'ora a sponghinare con che cazzo smartphone quando si blocca. E lui fa un attimo.
0: In un attimo,
6: Non so come fa, proprio non ci riesco, non mi entra in testa certe cose.
0: Certe cose no.
6: Sono, si vede che sono refrattario.
0: Refrattario, che parola.
6: E la Patrizia è anche peggio.
0: Peggio.
6: Come ho detto, siamo di un'altra generazione.
0: Parla per te.
6: A proposito di informatica,
0: vai, barzelletta.
6: Di ritorno da un convegno, sono a bordo di un'auto tre ingegneri, un ingegnere meccanico, un ingegnere elettronico e un ingegnere informatico.
0: Ok.
6: A un certo punto la macchina li lascia a piedi, si ferma. L'ingegnere meccanico subito tac.
0: Sì.
6: Ah, qui è il motore che è andato, il motore è andato. L'ingegnere elettronico salta su invece.
0: Sì.
6: Ma va, non senti, qui c'è un problema di impianto elettrico.
0: Ah.
6: È saltata la centralina. Sta so che patacca.

0: ingegnere informatico e fa
1: cosa dice?
0: Ascoltate, facciamo una cosa,
1: vai,
0: proviamo a uscire e rientrare, magari riparto
1: nella macchina.
0: No, ciao.
1: E con Giacomo Muradore si chiude anche l'appuntamento di oggi. Grazie per tutti i vostri messaggi, grazie per la vostra partecipazione. Potete anche riascoltarvi in podcast su sanmarinoretv.sm. Lì ci sono tutte le puntate e tutti i sondaggioni. Ciao ciao!

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Gabri Ponte e Giovanotti, DNA.